0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: My name is Brother Chubby and I am from the house of the Gemini.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 29 luglio. Ariete, siete molto più leggeri dei giorni scorsi, vi siete disfatti della zavorra che vi impediva di vivere liberi da condizionamenti e da vincoli. Valutate però la qualità di certi rapporti. Toro, Marte può portare qualche problema in famiglia e nel rapporto con gli altri. Quindi sul lavoro dovete tenere gli occhi aperti, anche l'amore risente di un certo distacco. Gemelli, luna molto bella, capace di farvi vivere una giornata in cui avrete tanto spirito di iniziativa. Un viaggio è consigliato dalle stelle, anche se riguarda il lavoro. Cancro, Mercurio continua a darvi delle belle opportunità per ottenere dei successi professionali, ma vi fate condizionare troppo dalle critiche. In amore le cose vanno decisamente meglio. Leone, i rapporti di coppia vivranno una giornata complicata. Sarete nervosi e potrebbe volare qualche parola di troppo con il partner. Sul lavoro vi distraete facilmente. Vergine, sul lavoro contate solo sulle vostre forze. Non fatevi cogliere impreparati di fronte a una richiesta. Amore intenso ed emozionante. Bilancia, bellissima luna che crea le premesse per una serata passionale. Accettate l'invito di una persona o del partner stesso. Coincidenze fortunate anche sul lavoro. Scorpione, Mercurio vuole regalarvi una soddisfazione professionale. Potete toccare con mano il frutto dei vostri sacrifici. In amore, Venere continua a stimolarvi. Sagittario, Venere continua a rendere l'atmosfera in amore molto complicata, anche a causa del vostro desiderio di cambiamento. La luna vi riporterà con i piedi per terra. Capricorno, c'è ancora una luna favorevole che può mettere la parola fine a una lunga trattativa d'affari. L'amore riserva sempre qualche piacevole sorpresa. Acquario, luna nel vostro segno, avete sempre parecchi pensieri che riguardano la famiglia e la casa, ma sarete in grado di gestire tutto con estrema serenità. Pesci, vi sono successe tante cose positive nell'ultimo periodo, eppure siete sempre lì a rimuginare su quello che non siete riusciti ad ottenere. Anche in amore meglio non rivangare il passato. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Radio Domus Novas.
3: Madre Terra.

Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 29 luglio, un vasto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato sono previste anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi, senza fenomeni atmosferici di rilievo. I venti soffieranno deboli inizialmente dai quadranti nord-orientali, risultando in graduale attenuazione e tendendo successivamente a ruotare dai quadranti orientali. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva diminuzione fino a poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. Tendenza dei prossimi giorni. Nei prossimi giorni è previsto un generale e progressivo aumento delle temperature su tutta la Sardegna. Verso la fine di luglio, la nuova rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa favorirà l'avvio di una nuova e intensa ondata di calore, destinata probabilmente a proseguire anche durante la prima decade di agosto. Le temperature massime potranno raggiungere valori molto elevati soprattutto

È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno, pancia piena non crede a digiuno, dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica.

e italiana, avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 29 luglio. Ariete, siete molto più leggeri dei giorni scorsi, vi siete disfatti della zavorra che vi impediva di vivere liberi da condizionamenti e da vincoli. Valutate però la qualità di certi rapporti. Toro, Marte può portare qualche problema in famiglia e nel rapporto con gli altri. Quindi sul lavoro dovete tenere gli occhi aperti, anche l'amore risente di un certo distacco. Gemelli, luna molto bella, capace di farvi vivere una giornata in cui avrete tanto spirito di iniziativa. Un viaggio è consigliato dalle stelle, anche se riguarda il lavoro. Cancro, Mercurio continua a darvi delle belle opportunità per ottenere dei successi professionali, ma vi fate condizionare troppo dalle critiche. In amore le cose vanno decisamente meglio. Leone, i rapporti di coppia vivranno una giornata complicata. Sarete nervosi e potrebbe volare qualche parola di troppo con il partner. Sul lavoro vi distraete facilmente. Vergine, sul lavoro contate solo sulle vostre forze. Non fatevi cogliere impreparati di fronte a una richiesta, amore intenso ed emozionante. Bilancia, bellissima luna, che crea le premesse per una serata passionale. Accettate l'invito di una persona o del partner stesso. Coincidenze fortunate anche sul lavoro. Scorpione, Mercurio vuole regalarvi una soddisfazione professionale. Potete toccare con mano il frutto dei vostri sacrifici. In amore, Venere continua a stimolarvi. Sagittario, Venere continua a rendere l'atmosfera in amore molto complicata, anche a causa del vostro desiderio di cambiamento. La luna vi riporterà con i piedi per terra. Capricorno, c'è ancora una luna favorevole che può mettere la parola fine a una lunga trattativa d'affari. L'amore riserva sempre qualche piacevole sorpresa. Acquario, luna nel vostro segno, avete sempre parecchi pensieri che riguardano la famiglia e la casa, ma sarete in grado di gestire tutto con estrema serenità. Pesci, vi sono successe tante cose positive nell'ultimo periodo, eppure siete sempre lì a rimuginare su quello che non siete riusciti ad ottenere. Anche in amore, meglio non rivangare il passato. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus. It's my time.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia. Tutti i giorni voglia di musica. Radio Dom.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo,

0: archivo. Presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata. Un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa? E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
4: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 29 luglio. Ariete, siete molto più leggeri dei giorni scorsi, vi siete disfatti della zavorra che vi impediva di vivere liberi da condizionamenti e da vincoli. Valutate però la qualità di certi rapporti. Toro, Marte può portare qualche problema in famiglia e nel rapporto con gli altri. Quindi sul lavoro dovete tenere gli occhi aperti, anche l'amore risente di un certo distacco. Gemelli, luna molto bella, capace di farvi vivere una giornata in cui avrete tanto spirito di iniziativa. Un viaggio è consigliato dalle stelle, anche se riguarda il lavoro. Cancro, Mercurio continua a darvi delle belle opportunità per ottenere dei successi professionali, ma vi fate condizionare troppo dalle critiche. In amore le cose vanno decisamente meglio. Leone, i rapporti di coppia vivranno una giornata complicata. Sarete nervosi e potrebbe volare qualche parola di troppo con il partner. Sul lavoro vi distraete facilmente. Vergine, sul lavoro contate solo sulle vostre forze. Non fatevi cogliere impreparati di fronte a una richiesta, amore intenso ed emozionante. Bilancia, bellissima luna, che crea le premesse per una serata passionale. Accettate l'invito di una persona o del partner stesso. Coincidenze fortunate anche sul lavoro. Scorpione, Mercurio vuole regalarvi una soddisfazione professionale. Potete toccare con mano il frutto dei vostri sacrifici. In amore, Venere continua a stimolarvi. Sagittario, Venere continua a rendere l'atmosfera in amore molto complicata, anche a causa del vostro desiderio di cambiamento. La luna vi riporterà con i piedi per terra. Capricorno, c'è ancora una luna favorevole che può mettere la parola fine a una lunga trattativa d'affari. L'amore riserva sempre qualche piacevole sorpresa. Acquario, luna nel vostro segno, avete sempre parecchi pensieri che riguardano la famiglia e la casa, ma sarete in grado di gestire tutto con estrema serenità. Pesci, vi sono successe tante cose positive nell'ultimo periodo, eppure siete sempre lì a rimuginare su quello che non siete riusciti ad ottenere. Anche in amore, meglio non rivangare il passato. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
4: Le stelle di Azus.
3: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
5: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay.
3: Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
5: Le stelle di Azus,
3: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
4: Le stelle di Azus.
6: Le stelle di Azus.

Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 29 luglio, un vasto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato sono previste anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi, senza fenomeni atmosferici di rilievo. I venti soffieranno deboli inizialmente dai quadranti nord-orientali, risultando in graduale attenuazione e tendendo successivamente a ruotare dai quadranti orientali. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva diminuzione fino a poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. Tendenza dei prossimi giorni. Nei prossimi giorni è previsto un generale e progressivo aumento delle temperature su tutta la Sardegna. Verso la fine di luglio, la nuova rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa favorirà l'avvio di una nuova e intensa ondata di calore, destinata probabilmente a proseguire anche durante la prima decade di agosto. Le temperature massime potranno raggiungere valori molto elevati soprattutto nelle zone interne dell'isola, mentre lungo i settori costieri sarà l'aumento dell'umidità a rendere il caldo particolarmente afoso e poco sopportabile, anche durante le ore serali e notturne. Con questo è tutto. Vi ringraziamo e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

benvenuti a questa festa, in questa terra di vacanze, in questa terra bambina che più che piangere non sa, in questa bella cartolina che chiunque voglia può comprare. Sono arrivati tutti quanti, ci sono pure i generali,

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 29 luglio. Ariete, siete molto più leggeri dei giorni scorsi, vi siete disfatti della zavorra che vi impediva di vivere liberi da condizionamenti e da vincoli. Valutate però la qualità di certi rapporti. Toro, Marte può portare qualche problema in famiglia e nel rapporto con gli altri. Quindi sul lavoro dovete tenere gli occhi aperti, anche l'amore risente di un certo distacco. Gemelli, luna molto bella, capace di farvi vivere una giornata in cui avrete tanto spirito di iniziativa. Un viaggio è consigliato dalle stelle, anche se riguarda il lavoro. Cancro, Mercurio continua a darvi delle belle opportunità per ottenere dei successi professionali, ma vi fate condizionare troppo dalle critiche. In amore le cose vanno decisamente meglio. Leone, i rapporti di coppia vivranno una giornata complicata. Sarete nervosi e potrebbe volare qualche parola di troppo con il partner. Sul lavoro vi distraete facilmente. Vergine, sul lavoro contate solo sulle vostre forze. Non fatevi cogliere impreparati di fronte a una richiesta, amore intenso ed emozionante. Bilancia, bellissima luna, che crea le premesse per una serata passionale. Accettate l'invito di una persona o del partner stesso. Coincidenze fortunate anche sul lavoro. Scorpione, Mercurio vuole regalarvi una soddisfazione professionale. Potete toccare con mano il frutto dei vostri sacrifici. In amore, Venere continua a stimolarvi. Sagittario, Venere continua a rendere l'atmosfera in amore molto complicata, anche a causa del vostro desiderio di cambiamento. La luna vi riporterà con i piedi per terra. Capricorno, c'è ancora una luna favorevole che può mettere la parola fine a una lunga trattativa d'affari. L'amore riserva sempre qualche piacevole sorpresa. Acquario, luna nel vostro segno, avete sempre parecchi pensieri che riguardano la famiglia e la casa, ma sarete in grado di gestire tutto con estrema serenità. Pesci, vi sono successe tante cose positive nell'ultimo periodo, eppure siete sempre lì a rimuginare su quello che non siete riusciti ad ottenere. Anche in amore, meglio non rivangare il passato. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

0: go.
1: Supersonic boom, supersonic boom.
2: Ciao a tutti, sono Alex De Sì. Vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
3: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
2: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
3: Troppo Forti con Alex De Sì.
4: Hai capito?
5: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Hai scelto chi volevi diventare.
5: A, B, C.
4: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta

0: attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole porto ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Fieramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento su Idea News Magazine. Ogni estate la storia si ripete, guardiamo i termometri che toccano cifre record, ascoltiamo i bollettini meteo che si rincorrono e ci facciamo tutti la stessa identica domanda: perché l'Italia si è trasformata in un vero e proprio forno rovente? E soprattutto, perché negli ultimi anni la situazione sembra essere diventata sempre più estrema e insopportabile? La risposta facile è guardare in alto e prendersela con il sole, ma la risposta vera è molto più complessa e risiede nel territorio, nella geografia, nelle trasformazioni che apportiamo all'ambiente e in quello che accade sopra le nostre teste. Un tempo le nostre stagioni estive erano protette dall'anticiclone delle Azzorre, una massa d'aria di matrice oceanica calda, sì, ma respirabile, ventilata, capace di regalarci estati stabili e godibili. Oggi quell'anticiclone si è strutturalmente indebolito e si è ritirato troppo a ovest, verso le Bermuda. Il risultato di questo spostamento è che sul Mediterraneo si è aperto un corridoio spalancato per l'anticiclone africano, un'enorme ceppa di calore rovente che risale direttamente dal deserto del Sahara. E mentre la nostra penisola soffre, l'intero continente europeo ha visto cambiare i propri equilibri. Il Nord Europa e i paesi baltici stanno vivendo estati sempre più calde e stabili, dove nasce persino il turismo balneare e si piantano vigneti dove prima era impensabile. Ma si tratta di un'illusione. Il Mediterraneo sta pagando il prezzo più alto, intrappolato tra notti tropicali in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi e mari sempre più caldi che trasformano l'energia accumulata in temporali improvvisi, grandinate giganti e nubifragi devastanti. Ma il quadro meteo è soltanto una parte della storia. L'altra metà la stiamo scrivendo noi direttamente a terra, con le nostre scelte quotidiane di gestione del territorio. In primo luogo assistiamo all'abbattimento costante degli alberi e della cancellazione della vegetazione. Le piante sono i climatizzatori naturali della terra. Senza di esse viene meno la traspirazione naturale, favorendo una vera e propria desertificazione locale. In secondo luogo il cemento e l'asfalto delle nostre città creano enormi isole di calore urbano, che assorbono la radiazione solare durante il giorno per poi rilasciarla sotto forma di calore per tutta la notte. Infine assistiamo alla proliferazione di imponenti impianti di pannelli fotovoltaici installati direttamente sul suolo agricolo o naturale, superfici scure che alterano il microclima locale e aumentano la temperatura dell'aria circostante. A questo scenario si aggiunge poi un tema sempre più dibattuto, quello della manipolazione climatica e della geoingegneria. Quando si affronta questo argomento è fondamentale basarsi sui fatti e sui documenti. Nei registri ufficiali degli uffici brevetti internazionali, a partire da quello statunitense, esistono centinaia di brevetti depositati ed esistenti da decenni. Parliamo di brevetti reali per il cloud seeding, ovvero l'inseminazione delle nuvole tramite sostanze come lo ioduro d'argento per indurre la pioggia o prevenire le grandinate, ma anche di brevetti legati all'iniezione di aerosol in stratosfera per la gestione delle radiazioni solari. Tecnologie nate e registrate per intervenire sul meteo locale, la cui potenziale applicazione su vasta scala solleva interrogativi inevitabili sulla trasparenza e sugli equilibri del pianeta. Di fronte a stravolgimenti così profondi, a quei siti che toccano la vita di tutti noi, rimanere spettatori passivi non è la scelta giusta. Per fare chiarezza ed esigere risposte dalle istituzioni è nata una proposta concreta, la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu. Firmare per il DDL Cieli Blu significa chiedere il divieto della geoingegneria in Italia e portare finalmente questa discussione all'interno delle aule del Parlamento. Perché la trasparenza, la tutela della salute pubblica e la protezione del nostro patrimonio ambientale e dei nostri cieli devono essere una priorità assoluta. L'Italia sta bruciando, ma il cambiamento parte dalla consapevolezza di ciascuno di noi. Difendiamo la terra sotto i nostri piedi ed esigiamo chiarezza su ciò che accade nei nostri cieli. Grazie per averci seguito e l'appuntamento è al prossimo aggiornamento con la nostra informazione.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 29 luglio. Ariete, siete molto più leggeri dei giorni scorsi, vi siete disfatti della zavorra che vi impediva di vivere liberi da condizionamenti e da vincoli. Valutate però la qualità di certi rapporti. Toro, Marte può portare qualche problema in famiglia e nel rapporto con gli altri. Quindi sul lavoro dovete tenere gli occhi aperti, anche l'amore risente di un certo distacco. Gemelli, luna molto bella, capace di farvi vivere una giornata in cui avrete tanto spirito di iniziativa. Un viaggio è consigliato dalle stelle, anche se riguarda il lavoro. Cancro, Mercurio continua a darvi delle belle opportunità per ottenere dei successi professionali, ma vi fate condizionare troppo dalle critiche. In amore le cose vanno decisamente meglio. Leone, i rapporti di coppia vivranno una giornata complicata. Sarete nervosi e potrebbe volare qualche parola di troppo con il partner. Sul lavoro vi distraete facilmente. Vergine, sul lavoro contate solo sulle vostre forze. Non fatevi cogliere impreparati di fronte a una richiesta. Amore intenso ed emozionante. Bilancia, bellissima luna che crea le premesse per una serata passionale. Accettate l'invito di una persona o del partner stesso. Coincidenze fortunate anche sul lavoro. Scorpione, Mercurio vuole regalarvi una soddisfazione professionale. Potete toccare con mano il frutto dei vostri sacrifici. In amore, Venere continua a stimolarvi. Sagittario, Venere continua a rendere l'atmosfera in amore molto complicata, anche a causa del vostro desiderio di cambiamento. La luna vi riporterà con i piedi per terra. Capricorno, c'è ancora una luna favorevole che può mettere la parola fine a una lunga trattativa d'affari. L'amore riserva sempre qualche piacevole sorpresa. Acquario, luna nel vostro segno, avete sempre parecchi pensieri che riguardano la famiglia e la casa, ma sarete in grado di gestire tutto con estrema serenità. Pesci, vi sono successe tante cose positive nell'ultimo periodo, eppure siete sempre lì a rimuginare su quello che non siete riusciti ad ottenere. Anche in amore meglio non rivangare il passato. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Welcome.

0: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio. Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
2: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo

0: Disco novità, Mercanti di Liquore, featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 29 luglio, un vasto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato sono previste anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi, senza fenomeni atmosferici di rilievo. I venti soffieranno deboli inizialmente dai quadranti nord-orientali, risultando in graduale attenuazione e tendendo successivamente a ruotare dai quadranti orientali. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva diminuzione fino a poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. Tendenza dei prossimi giorni. Nei prossimi giorni è previsto un generale e progressivo aumento delle temperature su tutta la Sardegna. Verso la fine di luglio, la nuova rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa favorirà l'avvio di una nuova e intensa ondata di calore, destinata probabilmente a proseguire anche durante la prima decade di agosto. Le temperature massime potranno raggiungere valori molto elevati soprattutto nelle zone interne dell'isola, mentre lungo i settori costieri sarà l'aumento dell'umidità a rendere il caldo particolarmente afoso e poco sopportabile, anche durante le ore serali e notturne. Con questo è tutto, vi ringraziamo e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio, nel 1800

1975, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata. Un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.
3: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 29 luglio. Ariete, siete molto più leggeri dei giorni scorsi, vi siete disfatti della zavorra che vi impediva di vivere liberi da condizionamenti e da vincoli. Valutate però la qualità di certi rapporti. Toro, Marte può portare qualche problema in famiglia e nel rapporto con gli altri. Quindi sul lavoro dovete tenere gli occhi aperti, anche l'amore risente di un certo distacco. Gemelli, luna molto bella, capace di farvi vivere una giornata in cui avrete tanto spirito di iniziativa. Un viaggio è consigliato dalle stelle, anche se riguarda il lavoro. Cancro, Mercurio continua a darvi delle belle opportunità per ottenere dei successi professionali, ma vi fate condizionare troppo dalle critiche. In amore le cose vanno decisamente meglio. Leone, i rapporti di coppia vivranno una giornata complicata. Sarete nervosi e potrebbe volare qualche parola di troppo con il partner. Sul lavoro vi distraete facilmente. Vergine, sul lavoro contate solo sulle vostre forze. Non fatevi cogliere impreparati di fronte a una richiesta, amore intenso ed emozionante. Bilancia, bellissima luna, che crea le premesse per una serata passionale. Accettate l'invito di una persona o del partner stesso. Coincidenze fortunate anche sul lavoro. Scorpione, Mercurio vuole regalarvi una soddisfazione professionale. Potete toccare con mano il frutto dei vostri sacrifici. In amore, Venere continua a stimolarvi. Sagittario, Venere continua a rendere l'atmosfera in amore molto complicata, anche a causa del vostro desiderio di cambiamento. La luna vi riporterà con i piedi per terra. Capricorno, c'è ancora una luna favorevole che può mettere la parola fine a una lunga trattativa d'affari. L'amore riserva sempre qualche piacevole sorpresa. Acquario, luna nel vostro segno, avete sempre parecchi pensieri che riguardano la famiglia e la casa, ma sarete in grado di gestire tutto con estrema serenità. Pesci, vi sono successe tante cose positive nell'ultimo periodo, eppure siete sempre lì a rimuginare su quello che non siete riusciti ad ottenere. Anche in amore, meglio non rivangare il passato. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Si parte ragazzi, eccoci qua. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Inizio un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio musicale dedicato alla dance più importante di quest'estate 2026. Quest'oggi ragazzi voglio partire con una canzone eseguita dall'altro pezzo degli Articolo 31, perché noi sentiamo spesso J-Ax, ma DJ Jed mai. Eppure c'è, sentite un po' qua.

Canzone tipicamente estiva questa del DJ Jed, Colpa del Sole, insomma la morale o perlomeno la vulgata preponderante in estate che insomma è viva, è bello, c'è caldo, c'è l'estate, c'è il mare, ci sono i divertimenti, ma l'estate è bella solamente per chi è in vacanza, perché poi per chi deve lavorare è un problema. Vabbè, comunque questa è la nuova del DJ Jed, Colpa del Sole. Riascoltatela perché è anche molto ironica. Bene, detto questo ragazzi, riprendiamo il nostro cammino ora da tutti i pezzi che abbiamo già in scaletta da qualche giorno a qualche settimana o mese, eh? Intanto tra poco daremo un'occhiata anche a quelle che sono le due rubriche non musicali all'interno del nostro spazio dedicato alla Dance 2026. Questa è carichissima ragazzi, meravigliosa.

Diamo un'occhiata, ragazzi, a quello che ci attende nel corso del nostro appuntamento di Chetapendenza, al di là della musica di oggi. Beh, la musica di ieri tornerà protagonista in apertura della seconda e della terza parte del nostro spazio. E poi ci sono le due piccole parentesi non musicali, stiamo parlando dell'aforisma del giorno intorno al trentesimo minuto e oggi parleremo di... parleremo di felicità. E poi naturalmente sulla fine del programma c'è lo spazio invece dedicato alla musica del... ma che dico? E poi verso la fine invece ci sarà il sorriso del giorno che ci farà parlare di sostenitore. Sapete cos'è il sostenitore, no? Non, ci sono i sostenitori dei partiti, ci sono i sostenitori dei cantanti, degli attori, insomma, delle squadre di calcio. E quando è caldo, ragazzi, non è così facile sostenere. Vabbè, ma tutto questo sarà oggetto della nostra attenzione più tardi. Intanto, spazio alla musica. E quella, ragazzi, non deve mai mancare per tenere alto il morale della truppa.

0: Wow ragazzi, ma che classe! Il nuovo singolo di Calvin Harris che completa la prima parte del nostro Get Up and Dance. Adesso andiamo in pausa, tra poco si riparte col primo flashback di oggi.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
4: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: E così ragazzi, ci troviamo nella parte centrale del nostro Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante di quest'estate 2026, che però a questo punto, come già preannunciato, ci regala il primo flashback di oggi. Torniamo indietro di un po' di annetti, dai! Poi tra qualche minuto, il tempo di ascoltarci questa canzone, riprenderemo il cammino nella musica dance dell'estate in corso.

Una canzone che ci ricorda un'estate di un po' di annetti fa, questa, con la quale abbiamo aperto la nostra parte centrale di Get Up and Dance, amici. Ma da qui in poi, almeno fino alla seconda pausa, riprenderemo a suonare la musica dell'estate in corso, ci mancherebbe altro. E poi tra poco daremo un'occhiata anche all'aforisma del giorno. Intorno al 30° minuto, una frase importante per farci riflettere.

così abbiamo trovato anche questo pezzo di Topic, Sorry Papi. Allora, vi preannuncio qual è l'argomento del nostro aforisma del giorno. Semplicemente abbiamo da parlare di libertà, ragazzi. Intanto acceleriamo le battute per minuto, ok? Insomma, non c'è abbastanza caldo, ci pensiamo noi a scaldare tutti. Vabbè, tanto si suda uguale, tanto vale muoversi.

0: L'aforisma del giorno lo diamo in chiusura di questa nostra parte centrale. Parliamo di libertà. Sentite cosa diceva Ronald Reagan: se perdiamo la libertà non abbiamo altro posto in cui fuggire. Questo è l'ultimo posto rimasto libero nel mondo. Come dargli torto? Pausa!
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Bene ragazzi, siamo entrati così anche quest'oggi in quelli che sono gli ultimi 17 dei nostri 52 minuti a disposizione di Get Up and Dance. Terza ed ultima parte che ci vedrà alle prese con altra musica da discoteca che stiamo ballando in questo periodo, ma nei prossimi 4 minuti anche con la musica da discoteca che si è ballato qui indietro, eh? E per qui indietro si intende qualche anno fa, non siamo andati lontanissimo, eh?

Sonorità non molto lontana dalle nostre, di questo periodo. Del resto siamo andati indietro di qualche anno per ritrovare questa Boom Boom, canzone che ha rappresentato il secondo flashback di quest'oggi all'interno di Get Up and Dance. Ma ora, come già accennato più volte, è arrivato il momento di riprendere con la musica più attuale che ci sia in discoteca. Poi tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. E parleremo di sostegno. Avete presente chi sono i sostenitori, no? Possono essere i sostenitori delle squadre di calcio, chiamati anche tifosi, ma possono anche essere sostenitori di qualcun altro, no? Quelli che fanno il tifo, che fanno la clac, eccetera. Quest'oggi ci scherziamo sopra, perché d'estate è molto più difficile fare i sostenitori piuttosto che all'inverno.

La potentissima voce dell'inossidabile Tom Jones con questa riproposizione di un suo pezzo degli anni 60, Black Betty, mamma mia. Che pezzone, tra l'altro ottimo questa cover di recente produzione, qualche mese sulle spalle. Intanto siamo arrivati così all'appuntamento con la seconda nostra piccola parentesi non musicale. Stiamo parlando del sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. L'estate è il periodo del calciomercato e i tifosi sono eccitatissimi perché, insomma, si vocifera dell'arrivo di questo campione nella squadra, della partenza di quest'altro. Talvolta è difficile essere sostenitore di una squadra di calcio perché ci sono anche delle delusioni tra chi parte, tra chi se ne va, tra chi dovrebbe arrivare ma non arriva, eccetera eccetera. Ma quanto è difficile essere un sostenitore, soprattutto d'estate, quando con questo caldo ci si scioglie come un gelato. Vabbè ragazzi, che ci possiamo fare? Si resiste. Oppure ci si mette in aria condizionata. Va bene, andiamo con l'ultimo di oggi. Del resto i minuti a disposizione sono ridotti davvero al lumicino, quindi noi possiamo far altro che andare con quella che è l'ultima canzone del Get Up and Dance di oggi, e tra poco arriveranno anche i saluti.

0: Mi dispiace ragazzi tagliare Robinez con Show Me Love, ma siamo arrivati alla conclusione del nostro Get Up & Dance. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.

Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 29 luglio, un vasto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato sono previste anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi, senza fenomeni atmosferici di rilievo. I venti soffieranno deboli inizialmente dai quadranti nord-orientali, risultando in graduale attenuazione e tendendo successivamente a ruotare dai quadranti orientali. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva diminuzione fino a poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. Tendenza dei prossimi giorni. Nei prossimi giorni è previsto un generale e progressivo aumento delle temperature su tutta la Sardegna. Verso la fine di luglio, la nuova rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa favorirà l'avvio di una nuova e intensa ondata di calore, destinata probabilmente a proseguire anche durante la prima decade di agosto. Le temperature massime potranno raggiungere valori molto elevati soprattutto nelle zone interne dell'isola, mentre lungo i settori costieri sarà l'aumento dell'umidità a rendere il caldo particolarmente afoso e poco sopportabile, anche durante le ore serali e notturne. Con questo è tutto, vi ringraziamo e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 29 luglio. Ariete, siete molto più leggeri dei giorni scorsi, vi siete disfatti della zavorra che vi impediva di vivere liberi da condizionamenti e da vincoli. Valutate però la qualità di certi rapporti. Toro, Marte può portare qualche problema in famiglia e nel rapporto con gli altri. Quindi sul lavoro dovete tenere gli occhi aperti, anche l'amore risente di un certo distacco. Gemelli, luna molto bella, capace di farvi vivere una giornata in cui avrete tanto spirito di iniziativa. Un viaggio è consigliato dalle stelle, anche se riguarda il lavoro. Cancro, Mercurio continua a darvi delle belle opportunità per ottenere dei successi professionali, ma vi fate condizionare troppo dalle critiche. In amore le cose vanno decisamente meglio. Leone, i rapporti di coppia vivranno una giornata complicata. Sarete nervosi e potrebbe volare qualche parola di troppo con il partner. Sul lavoro vi distraete facilmente. Vergine, sul lavoro contate solo sulle vostre forze. Non fatevi cogliere impreparati di fronte a una richiesta. Amore intenso ed emozionante. Bilancia, bellissima luna che crea le premesse per una serata passionale. Accettate l'invito di una persona o del partner stesso. Coincidenze fortunate anche sul lavoro. Scorpione, Mercurio vuole regalarvi una soddisfazione professionale. Potete toccare con mano il frutto dei vostri sacrifici. In amore, Venere continua a stimolarvi. Sagittario, Venere continua a rendere l'atmosfera in amore molto complicata, anche a causa del vostro desiderio di cambiamento. La luna vi riporterà con i piedi per terra. Capricorno, c'è ancora una luna favorevole che può mettere la parola fine a una lunga trattativa d'affari. L'amore riserva sempre qualche piacevole sorpresa. Acquario, luna nel vostro segno, avete sempre parecchi pensieri che riguardano la famiglia e la casa, ma sarete in grado di gestire tutto con estrema serenità. Pesci, vi sono successe tante cose positive nell'ultimo periodo, eppure siete sempre lì a rimuginare su quello che non siete riusciti ad ottenere. Anche in amore meglio non rivangare il passato. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Vice.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È mercoledì 29 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno pancia piena non crede a digiuno dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio a soli 13 anni diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: A tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI e colloqui di lavoro.
7: Come superare l'ansia?

0: Ti prepari la sera prima davanti allo specchio, ti immagini mille domande, ma poi quando sei lì ti chiedono proprio l'unica cosa, l'unica a cui non avevi pensato.
1: Dai, la buona notizia è che l'intelligenza artificiale può diventare la vostra palestra personale, prima di scendere in campo, senza farvi giudicare da nessuno.
0: Ma senza complicazioni tecniche. La prima app utilissima per queste sfide è ChatGPT, sfruttando la modalità voce.
1: Potete fare una cosa semplicissima, aprire la chat vocale e dite: fai finta di essere il mio futuro datore di lavoro per una posizione nel settore X e fammi 5 domande difficili a cui devo rispondere a voce.
0: E l'AI inizia davvero a fare il colloquio con voi. Vi fa le domande, ascolta le vostre risposte a voce e vi dice dove siete stati efficaci e dove invece potevate essere più convinti.
1: Ed è utilissimo anche per le domande trappola tipo: qual è il tuo più grande difetto? O perché dovrei assumere te e non un altro?
0: Se non sapete come rispondere bene a queste trappole, entra in gioco la seconda app, Claude o Google Gemini.
1: Potete incollare l'annuncio di lavoro e la vostra esperienza e chiedere a lei quali sono i miei punti forza da valorizzare e quali obiezioni potrebbero farmi.
0: Vi farà un quadro chiarissimo e vi suggerirà come formulare i concetti in modo professionale e efficace.
1: E per chi deve affrontare colloqui in videochiamata da casa, c'è la terza chicca rapida, l'app Yodi.
0: È un'app che analizza il vostro parlato mentre vi allenate a voce. Vi dice se state parlando troppo velocemente, se state usando troppi o parole di riempimento e se il vostro tono trasmette sicurezza.
1: Dai, ricapitoliamo quindi gli strumenti per prepararsi alla grande.
0: ChatGPT voce, per fare la simulazione del colloquio a voce. Claude o Gemini, per trovare le parole giuste. E Yodlee, per migliorare il modo di parlare.
1: Usare l'AI per allenarsi ci aiuta ad eliminare la paura dell'imprevisto ed arrivare molto più preparati.
0: Ma ricordiamoci sempre che la risposta perfetta o la frase studiata a tavolino non sostituiranno mai la genuinità, la passione e il valore reale che portiamo come persone.
1: Usate la tecnologia per darvi la spinta e la sicurezza iniziale, ma poi sul campo alla fine fate uscire la vostra autenticità, dai. Comunque un grande in bocca al lupo a tutte le vostre sfide, specialmente per cercare un lavoro.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero.

Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole porto ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Fieramosca, Il tempo trafitto, in libreria d'aggiunti.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento su Idea News Magazine. Ogni estate la storia si ripete, guardiamo i termometri che toccano cifre record, ascoltiamo i bollettini meteo che si rincorrono e ci facciamo tutti la stessa identica domanda: perché l'Italia si è trasformata in un vero e proprio forno rovente? E soprattutto, perché negli ultimi anni la situazione sembra essere diventata sempre più estrema e insopportabile? La risposta facile è guardare in alto e prendersela con il sole, ma la risposta vera è molto più complessa e risiede nel territorio, nella geografia, nelle trasformazioni che apportiamo all'ambiente e in quello che accade sopra le nostre teste. Un tempo le nostre stagioni estive erano protette dall'anticiclone delle Azzorre, una massa d'aria di matrice oceanica calda, sì, ma respirabile, ventilata, capace di regalarci estati stabili e godibili. Oggi quell'anticiclone si è strutturalmente indebolito e si è ritirato troppo a ovest, verso le Bermuda. Il risultato di questo spostamento è che sul Mediterraneo si è aperto un corridoio spalancato per l'anticiclone africano, un'enorme ceppa di calore rovente che risale direttamente dal deserto del Sahara. E mentre la nostra penisola soffre, l'intero continente europeo ha visto cambiare i propri equilibri. Il Nord Europa e i paesi baltici stanno vivendo estati sempre più calde e stabili, dove nasce persino il turismo balneare e si piantano vigneti dove prima era impensabile. Ma si tratta di un'illusione. Il Mediterraneo sta pagando il prezzo più alto, intrappolato tra notti tropicali in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi e mari sempre più caldi che trasformano l'energia accumulata in temporali improvvisi, grandinate giganti e nubifragi devastanti. Ma il quadro meteo è soltanto una parte della storia. L'altra metà la stiamo scrivendo noi direttamente a terra, con le nostre scelte quotidiane di gestione del territorio. In primo luogo assistiamo all'abbattimento costante degli alberi e della cancellazione della vegetazione. Le piante sono i climatizzatori naturali della terra. Senza di esse viene meno la traspirazione naturale, favorendo una vera e propria desertificazione locale. In secondo luogo il cemento e l'asfalto delle nostre città creano enormi isole di calore urbano, che assorbono la radiazione solare durante il giorno per poi rilasciarla sotto forma di calore per tutta la notte. Infine assistiamo alla proliferazione di imponenti impianti di pannelli fotovoltaici installati direttamente sul suolo agricolo o naturale, superfici scure che alterano il microclima locale e aumentano la temperatura dell'aria circostante. A questo scenario si aggiunge poi un tema sempre più dibattuto, quello della manipolazione climatica e della geoingegneria. Quando si affronta questo argomento è fondamentale basarsi sui fatti e sui documenti. Nei registri ufficiali degli uffici brevetti internazionali, a partire da quello statunitense, esistono centinaia di brevetti depositati ed esistenti da decenni. Parliamo di brevetti reali per il cloud seeding, ovvero l'inseminazione delle nuvole tramite sostanze come lo ioduro d'argento per indurre la pioggia o prevenire le grandinate, ma anche di brevetti legati all'iniezione di aerosol in stratosfera per la gestione delle radiazioni solari. Tecnologie nate e registrate per intervenire sul meteo locale, la cui potenziale applicazione su vasta scala solleva interrogativi inevitabili sulla trasparenza e sugli equilibri del pianeta. Di fronte a stravolgimenti così profondi e acquisiti che toccano la vita di tutti noi, rimanere spettatori passivi non è la scelta giusta. Per fare chiarezza ad esigere risposte dalle istituzioni è nata una proposta concreta, la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu. Firmare per il DDL Cieli Blu significa chiedere il divieto della geoingegneria in Italia e portare finalmente questa discussione all'interno delle aule del Parlamento. Perché la trasparenza, la tutela della salute pubblica e la protezione del nostro patrimonio ambientale e dei nostri cieli devono essere una priorità assoluta. L'Italia sta bruciando, ma il cambiamento parte dalla consapevolezza di ciascuno di noi. Difendiamo la terra sotto i nostri piedi ed esigiamo chiarezza su ciò che accade nei nostri cieli. Grazie per averci seguito e l'appuntamento è al prossimo aggiornamento con la nostra informazione.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri. Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui. Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

stasera vorrei fare un discorso. Uno serio. Spostare qualche equilibrio politico. Votatorio, votatorio, votatorio, votatorio, votatorio, votatorio. Conta sì il denaro, altro che no. Bene, poco e soprattutto male, quando non ne ho.

egoista, certo. E perché no? Perché non dovrei esserlo. Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no? Ce l'ho io.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi, le cotiche di maiale, quante cassette ne aveva chiesta, scusi?
0: Mi sa che lei ha sbagliato numero.
1: Due cassette erano insegnate.
0: No, ha sbagliato numero perché...
1: Erano di più?
0: Ha sbagliato numero.
1: Ma cosa aveva ordinato lei, scusi, perché...
0: Non abbiamo ordinato niente.
1: E chi le ha prese le cotiche, perché le abbiamo qui adesso?
0: Ma che numero ha fatto, mi scusi, che numero ha lei, che nome ha?
1: Questo... No, avevo solo il numero, non vorrei che avessero sbagliato, quindi che ci facciamo?
0: Per quello le dico.
1: No, dicevo, ma dovevate fare cotiche fagioli, quelle cose lì, perché sennò le facciamo sfiammare.
0: No, ha sbagliato numero, ha sbagliato persona.
1: Che facciamo quindi?
0: Non mi dispiace, provi a controllare il suo numero, ma non siamo noi.
1: Le mangeremo noi, va bene, grazie.
0: No, non siamo noi.
1: No, dicevo le mangeremo noi.
0: Ah, non lo so, lei ha sbagliato comunque per il numero.
1: Che coi fagioli sono buone, non troppo, sono un po' grasse.
0: Mi dispiace.

Cari amici di Supermarket Show, quindi queste cotiche di maiale da preparare con i fagioli in umido, che sono un piatto tipico laziale, ma bene o male in tante regioni d'Italia vengono consumate in questo momento della stagione, quando è freddo e non d'estate, perché comunque scaldano troppo. A chi le dobbiamo rifilare? Sappiate che nel nostro reparto di gastronomia troverete appunto tante cotiche di maiale per deliziare la vostra famiglia. Detto questo, bentornati in una nuova puntata di Supermarket Show. Un saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi pronto e trincerato a farvi conoscere le migliori novità musicali, a farvi fare due risate, a strapparvi un sorriso e a chiamare tanta gente a caso che non sa nemmeno con chi sta parlando.

Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo. Oggi ci ricorda San Brisighello del caffè freddo. Era famoso perché beveva sempre il caffè freddo anche d'inverno. Diceva che la pazienza va allenata. Un mattino offrì caffè a tutto il monastero, nessuno si lamentò e anzi la giornata filò liscia come non mai. Da allora è patrono dei mattinieri, di chi beve il caffè quando capita e di chi resta calmo anche senza zucchero.

0: L'istinto primordiale.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Pronto, scusi signora, la sento male. No, parlavamo di San Brisighello, quindi.
1: Di?
2: San Brisighello.
1: San Brisighello, non lo conosco.
2: No, no, quello del caffè, il caffè freddo anche d'inverno.
1: Ah, lei che parla, no, guardi. Noi non lo prendiamo, siamo due che siamo passati gli 80 anni e non lo prendiamo per niente.
2: Ah, non bevete sì, né caldo né freddo, quindi.
1: No, no, no.
2: Oh, e come fate col santo, allora?
1: No, mio marito prende il tè.
2: Ah,
1: perciò tutto a posto.
2: No, ho capito, però come fate col San Brisighello se non prendete il caffè?
1: Perché, ma lui cosa c'entra?
2: No, c'entra perché è il patrono di chi si sveglia la mattina e di chi beve caffè quando capita.
1: No, guardi, che bene, mi interessa proprio, veramente, guardi.
2: Allora la saluto.
1: Sì, la avevo anch'io.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: certi che...
1: Ed ora leggiamo questa notizia che sicuramente farà scalpore, creerà, come si dice, scontenti tra gli animalisti che ci stanno ascoltando. Però c'è stata questa proposta di cucinare la nutria come il granchio blu per salvare i fiumi. L'idea di trattare la nutria come il granchio blu, trasformando una specie invasiva in una possibile risorsa alimentare ed economica, torna al centro del dibattito ecologico in Italia. Tra rischi per gli ecosistemi fluviali, proposte innovative e sfide normative, emerge un confronto serrato su come gestire questa specie aliena che minaccia biodiversità e infrastrutture. Fiumi, canali, corsi d'acqua italiani raccontano oggi una storia di crescita incontrollata, erosione degli argini e biodiversità messa a rischio da specie esotiche divenute invasive. Mentre il granchio blu ha già suscitato un acceso dibattito, trasformandosi almeno in parte da problema ecologico a opportunità economica e gastronomica, l'attenzione si sposta ora sulla nutria, un grande roditore semiacquatico i cui effetti negativi sugli ambienti fluviali sono evidenti e documentati da anni. La nutria, dalle pellicce al problema ecologico, ma adesso si presenta anche il discorso dell'alimentazione, perché pare che, insomma, sia stata già mangiata, e la carne di nutria appare commestibile in passato, è stata consumata in alcune regioni, alcuni agricoltori e cacciatori la descrivono come magra, saporita, paragonabile a quella del coniglio del tacchino. Quindi buon appetito.
2: Pronto?
1: Sì, pronto. Chiedo scusa, no, volevo chiederle, quindi meglio a spezzatino o arrosto eventualmente?
2: Scusi, con chi parlo?
1: No, abbiamo parlato noi della proposta della carne.
2: Guardi, io sono Nadia, non so chi cerca.
1: No, no, no, ha sentito che vogliono proporre la possibilità di poter cucinare la nutria?
2: Ah, no, guardi, questo non è il ristorante, è una casa privata.
1: Però lei sarebbe favorevole a mangiare la carne di nutria, visto che ce ne sono tante?
2: No, no, no, no, assolutamente no.
1: Ah, non le piace la nutria?
2: No, non l'ho mai mangiato, ma non ci penso neanche.
1: Ho capito, va bene, allora buona giornata.
2: Ma con chi parlo?
1: Supermarket.
2: Ah, ecco, guardi, io mangio la caccia, ma la nutria no.
1: Comunque, a prescindere, adesso la caccia è un animale fondamentalmente selvatico, ma la nutria, essendo comunque erbivora e non si ciba di carcasse animali,
2: può
1: dicono...
2: anche darsi che sia buona, però io non
1: ci tiene ad assaggiarla, ecco.
2: No, no, no, no, no, assolutamente no.
1: Va bene, allora meglio del buon cinghiale in salmì, ecco.
2: Va bene, grazie.
1: Buona giornata, buongiorno. Salve.
2: Buongiorno.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, signora Sabina?
0: No, sono dalla mamma.
1: Ah, va bene, è uguale. No, volevamo solamente così avvisare che abbiamo deciso per questa settimana di descrivere gli stadio.
0: Non l'ho capito. Avete deciso per questa settimana?
1: Di descrivere gli stadio, diciamo la band più famosa rappresentativa della musica italiana.
0: Beh, e ora cosa c'entra, Sabina?
1: No, no, era così per informare in caso fosse interessata. Ma gentilmente, scusi, Sabina, ma perché si sono dimenticati la R oppure è proprio voluto?
0: No, lei si chiama Sabina, Sabina,
1: sì.
0: Senza R.
1: No, perché di solito è Sabrina, invece in questo caso è proprio Sabina.
0: Sì, è Sabina.
1: Tipo magari uno che si chiama Sergio, lo chiamano Serio, togliendola.
0: Ma scusi, ma lei chi è?
1: Supermarket.
0: Supermarket, adesso quando viene a casa glielo dico.
1: Va bene, la ringrazio, buona giornata.
0: Buona giornata a lei.
1: E come avrete appunto capito, parliamo degli stadi. Incominciamo recensendo questa prima canzone per questo lunedì, Generazione di Fenomeni del 1981. È un ritratto lucido e malinconico di una generazione cresciuta tra grandi sogni e disillusioni. Racconta giovani pieni di talento, promesse e speranze, spesso rimaste incompiute o tradite nel tempo. Il fenomeno non è solo il campione o il vincente, ma chi aveva tutto per farcela e si è perso per strada. Una riflessione sul fallimento, sul confronto con le aspettative e sulla fragilità umana, una delle canzoni più profonde degli stadio, intensa, elegante, senza retorica. Il testo di Vasco Rossi, l'autore del brano, e l'interpretazione di Gaetano Curreri la rendono un classico generazionale.
2: Io sono

0: Pronto?
1: Pronto, signora, signora Adelaide?
0: Sì.
1: Quindi anche lei fa parte di questa generazione di fenomeni?
0: Non riesco a sentire.
1: Ho capito. Ciao, ma comunque lei le è piaciuta la canzone?
0: Quale canzone?
1: Quella che abbiamo ascoltato ora, Generazione di fenomeni, degli Stadio.
0: No, io non ho ascoltato niente.
1: Ho capito. Allora la saluto, buona giornata.
0: Grazie altrettanto.

bellezza. Le rondini che cantano fanno primavera alla fine del gelo. Cammina con le rondini e vesti.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la redazione di Chi fu visto, gentilmente, per la gentile segnalazione su via Scotti.
0: E cosa vuoi? Cosa c'è?
1: Cosa avevano segnalato? Che era scomparso qualcosa?
0: Ma guardi, io non lo so, non so niente.
1: Ma ha telefonato lei, scusi?
0: Io no, assolutamente, no.
1: E chi ha telefonato, scusi?
0: Non lo so, io chi ha telefonato non posso neanche saperlo.
1: Però
0: io no.
1: Su via Scotti chi è che aveva il cincillà, che hanno appunto denunciato la scomparsa di questo animale?
0: Ma non lo so, io non lo so, le dico che io non lo so.
1: Lei che animali ha, mi perdoni, perché il cincillà potrebbe...
0: Ma

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi, Bartolazzi, il Corriere.
0: Io l'ho perduto un c***o, non ci abito più da anni. Lei chi c'è?
1: Ah, niente, io perché sono l'autista di Bartolazzi, del Corriere. Io ho un via Beppe. E per fare per uno scarico bisogna che, volevo sapere se c'era qualcuno a casa.
0: No, no, ma io non ho ordinato niente qui, quindi non ci abita nessuno, quindi.
1: No, lo so,
0: non
1: però so io che... avendo il suo civico devo lasciarlo lì perché è un armadio in arte africana, etnico, tipo canna di bambù. L'avete ordinato voi?
0: No, no, non l'ha ordinato nessuno qua.
1: È come
0: le hanno dato un indirizzo sbagliato.
1: Ah, no, perché io un attimo riguardo. Allora, io dunque via Ordici, se mi conferma eventualmente se sia lei o meno.
0: No, io non mi chiamo quindi.
1: Però il civico è quello.
0: Vabbè, io non so che dire, se qualcuno mi ha dato un indirizzo sbagliato.
1: Ah no, però io lo devo lasciare lì sotto, mi perdoni perché sono in giro da stamattina. Io lo scarico e lo metto lì.
0: Io non ritiro niente.
1: Ma
0: non
1: chi
0: ho ordinato
1: è che ha fatto
0: niente.
1: L'ordine di un armadio di arte africana? Qualcuno?
0: Non la chiede a me.
1: No, magari qualcuno che conosce lei, cioè non lo so.
0: No, chi sappia io.
1: Comunque
0: no,
1: spazio
0: no,
1: ce l'ha lì sotto casa.
0: No, no, io non c'entro niente.
1: No, ce l'ha lo spazio. Se lo voglio appoggiare lì davanti al cancello, perché siamo in quattro a scaricarlo, enorme.
0: Ah, lei fa qui, non lo so, c'è della gente che ha traslocato al piano di sotto da me, ma non.
1: Ah no, però la responsabilità, nel senso, la responsabilità è del civico che io ho, cioè non di un altro, capito? Io lo lascio lì davanti.
0: Io non ho ordinato niente e non ritiro niente.

0: Pronto?
1: Sì, prego.
2: No, l'ho letto su un muro in fondo al mio quartiere.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Per paura di
0: chi è?
1: No, prego, salve, dica pure.
2: Male.
0: No, io non l'ho chiamata.
1: Come ha fatto, scusi? Come ha fatto, mi perdoni?
0: Io non l'ho chiamata.
1: No, ma come ha fatto a rispondere allora?
0: Ha squillato il telefono.
1: Ma l'ho chiamata io?
0: Certo.
1: E com'è possibile, scusi, se mi ha chiamato lei?

0: Das Omen.
1: Studio. Sound ti anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sì, pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, pronto, scusi, salve, scusi. Il Corriere per la consegna della corona di fiori, via Europa 114, giusto?
1: Quale corona di fiori?
0: Dunque, un secondo, per la veglia, noi abbiamo qui Vedova Rinaldi.
1: Ma lei ti sta cercando?
0: No, noi abbiamo, sono il Corriere, devo scaricare solo la corona di fiori per la veglia funebre.
1: Ma qui non ci sono mica le funerali, qui non c'è mica niente.
0: Ma scusi, perché io ho questo indirizzo, mi perdoni?
1: Ma non lo so.
0: Non, scusi, io ho via Europa 114, corona di fiori, Vedova Rinaldi.
1: No, guardi, qui noi ci chiamiamo tutti quanti Bocchi.
0: Sì, no, Rinaldi probabilmente era la moglie, Vedova Rinaldi.
1: No, non ce ne sono.
0: No, e come fa?
1: Io non lo so, non mi conosco neanche via Europa.
0: No, mi sta sorgendo il dubbio che non vengano anche oggi pomeriggio con la salma, poi, non è che hanno magari...
1: Non lo so neanche se ci sono delle salme in giro qui intorno.
0: No, le salme della, per quanto riguarda la Vedova Rinaldi.
1: Ah, non lo so.
0: Ma dovete fare la veglia funebre lì da voi?
1: Ma qui non dobbiamo fare niente, qui siamo soltanto io, mio figlio e mio nipote.
0: Ma il morto dove va, scusi?
1: Ma quale morto? Che non ce ne sono di morti qua.

Egregissimi amici di Supermarket Show, giunge al termine purtroppo anche questa puntata. Voglio ricordarvi, su TuneIn, Amazon Music, Audible potrete riascoltare su ovviamente i podcast di queste puntate, quindi le puntate di questa settimana ma anche le più vecchie. Invece su Spotify, nella sezione le interviste di Supermarket, tutto ciò che sono gli artisti che transitano all'interno del nostro supermercato a presentare la loro musica. Detto questo, un abbraccio, alla prossima, ciao.

0: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 29 luglio, un vasto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato sono previste anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi, senza fenomeni atmosferici di rilievo. I venti soffieranno deboli inizialmente dai quadranti nord-orientali, risultando in graduale attenuazione e tendendo successivamente a ruotare dai quadranti orientali. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva diminuzione fino a poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. Tendenza dei prossimi giorni. Nei prossimi giorni è previsto un generale e progressivo aumento delle temperature su tutta la Sardegna. Verso la fine di luglio, la nuova rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa favorirà l'avvio di una nuova e intensa ondata di calore, destinata probabilmente a proseguire anche durante la prima decade di agosto. Le temperature massime potranno raggiungere valori molto elevati soprattutto nelle zone interne dell'isola, mentre lungo i settori costieri sarà l'aumento dell'umidità a rendere il caldo particolarmente afoso e poco sopportabile, anche durante le ore serali e notturne. Con questo è tutto. Vi ringraziamo e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno «pancia piena non crede a digiuno» dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio a soli 13 anni diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti, cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata. Un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Fieramosca, Il tempo trafitto, in libreria ad aggiunti.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 29 luglio, un vasto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato sono previste anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi, senza fenomeni atmosferici di rilievo. I venti soffieranno deboli inizialmente dai quadranti nord-orientali, risultando in graduale attenuazione e tendendo successivamente a ruotare dai quadranti orientali. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva diminuzione fino a poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. Tendenza dei prossimi giorni. Nei prossimi giorni è previsto un generale e progressivo aumento delle temperature su tutta la Sardegna. Verso la fine di luglio, la nuova rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa favorirà l'avvio di una nuova e intensa ondata di calore, destinata probabilmente a proseguire anche durante la prima decade di agosto. Le temperature massime potranno raggiungere valori molto elevati soprattutto nelle zone interne dell'isola, mentre lungo i settori costieri sarà l'aumento dell'umidità a rendere il caldo particolarmente afoso e poco sopportabile, anche durante le ore serali e notturne. Con questo è tutto, vi ringraziamo e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Ancora un giro sulla musica rock, pop rock della nostra radio. Come al solito arriva nei prossimi 50 minuti Zona Rock. E come sempre, da tanti anni ormai, parte sempre allo stesso modo.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

che fanno parte della musica rock pop rock continua a crescere. Il nuovo di Louise Tomlinson dal titolo Imposter, che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, buona radio a tutti, buon Zona Rock a tutti. Cosa avete fatto negli ultimi 7 giorni che non ci siamo ascoltati? Punto di domanda, tutto bene? Perché nei prossimi 50 minuti come al solito ci vedremo impegnati nella musica rock e pop rock della nostra radio, che ormai è diventata un'abitué Zona Rock, no? E poi, come dicevo all'inizio, anche la musica rock e pop rock ultimamente nelle hit parade un po' di tutto il mondo pullula, e questa è una cosa che a noi piace. Non perdiamoci in chiacchiere, perché nei primi 10 minuti ho preparato proprio 2 singoli nuovi, quello di Tomlinson che abbiamo appena ascoltato e questo che adesso faccio partire, perché voglio dare una nota di una carezza in quello che è Zona Rock, perché questo è il nuovo lavoro di Teddy Swims, che è un artista americano che a me piace tanto, un omone, ma che riesce a fare della musica davvero che a volte ci può anche rilassare. Il nuovo singolo si intitola It Ain't Easy.

Nuovo lavoro di Teddy Swims in Elisi su Zona Rock in apertura di questo nuovo appuntamento. Ted Swims, che vi invito a seguire su Instagram, perché è un personaggio che riesce a condividere anche tanto la vita quotidiana nei social. Un simpaticone che fa bene della buona musica un po' particolare, che oserei dire sarebbe insomma giusta per quello che se ci inventiamo un Zona Rock by Night, un Zona Rock un più soft. Ci sto pensando, devo parlare con il mio direttore. 375 863 2965, questa è la WhatsApp line di Zona Rock, ma c'è il sito della nostra radio, ci sono anche i social della nostra radio che sono sempre comunque aperti per interagire con noi, e c'è anche che dovete andare a scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io vi faccio fare il primo salto quest'oggi indietro nel tempo, perché Zona Rock è così, non ci sono molte regole, sono quelle di passare questi 50 minuti ad ascoltare della buona musica rock e pop rock. Vi porto indietro al 1988, sentite un po' che

momento pullula di musica rock e pop rock, il nuovo lavoro dei Turnstiles dal titolo Seeing Stars. C'è anche un altro singolo in giro dal titolo Birds, in attesa del nuovo album Never Enough, che aspettiamo insomma tra qualche mese, così è stato annunciato sui social. Band di Baltimore che insomma a me piace tanto, una band hardcore, perché se ascoltate bene la musica ricorda un po' la musica anni 80. Stavo dando un'occhiata un po' girovagando sul web a qualcosa che possiamo commentare insieme anche sui nostri social, perché pensate che un italiano mangia circa 23 kg di pasta in un anno. In media ogni italiano consuma circa 23 kg di pasta all'anno, un numero che racconta molto più di una semplice abitudine alimentare. Esistono 300 formati diversi in Italia di pasta, ognuno con il proprio sugo in base alla regione dove si va a mangiare. Secondo questo studio la pasta accompagna pranzi veloci, cene semplici e domeniche lente, senza mai stancare gli italiani. Non è solo nutrimento, è routine, memoria, equilibrio, un rito che si ritiene che si ripete ogni giorno e si tramanda di generazione in generazione. In fondo la pasta, no, è un modo anche di vivere, no? Se magari i nostri pranzi veloci, ci si accende la lampadina, che la pasta è la cosa più veloce che magari soddisfa di più il palato. Ma voi cari amici miei, di quale, insomma, da quale lato state? Quelli che mangiano tanta pasta o che magari preferiscono altro durante i pranzi o le cene? Io devo dire che spesso e volentieri la sera mangio la pasta, ma io sono un golosone, si sa. Se mi vedeste capireste. Vi faccio ancora andare indietro nel passato, sentite un po'.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: sulla nostra radio e su Zona Rock è il momento di farci fuori la Free Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole. E quest'oggi vi beccherete una Free Sequence multifacciale.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

con Sergio Marzà. Un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: una sequenza multifaccia, come dicevo a inizio di seconda parte di Zona Rock, che ci ha visto viaggiare un po' in anni diversi, ma anche in generi di musica diversi. Siamo partiti con i Genesis, Follow You, Follow Me, del 1978, ormai un classico dei Genesis, scritto da Tony Banks e Phil Collins. E poi siamo andati nel 2008 con i King of Leon, Sex on Fire, che pensate fu il primo singolo del primo album Only by the Night, e fu anche nel Regno Unito nel 2008 la canzone più scaricata legalmente, che ebbe un successo globale, per poi concludere con gli intramontabili Depeche Mode, Survive, uno degli ultimi singoli che gira tanto in questo periodo. Come dico sempre, aiutateci a stendere le playlist della Three Sequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Zona Rock by Night 1984, The Style Council, You Are The Best Thing, che ci ha fatto ritornare un po' indietro al sound di quel tempo. Stavo leggendo qualcosa su internet che riguarda un po' i nostri modi di vivere, che stanno cambiando, soprattutto quelli della generazione Z, perché secondo una ricerca la generazione Z preferisce i bar del paese ai wine bar e trendy bar. Cosa succede? Che fino a poco tempo fa erano considerati posti da abitué anziani, i bar vicino alla nostra zona. Oggi invece sono tornati centrali nella vita urbana, semplici, rumorosi, senza estetica studiata. I cosiddetti bar scrausi stanno diventando più ambiti dei locali patinati, dei wine bar minimal e dei listening bar hyper curati. Costano meno, non chiedono performance, non impongono stili, ci entri come sei, bevi, parli e stai lì un po' a rilassarti. Un divertimento sempre più caro, esclusivo e costruito, questi posti sembrano offrire una cosa rara, ovvero la normalità in tempi dove a volte ci è pregiudicato anche entrare. Questo lo metto io in più, perché insomma si sa, ci sono alcuni posti dove alcune persone non è permesso entrare. Secondo voi è solo nostalgia, una vera reazione al troppo figo per essere vero? Voi da che parte state? Siete quelli che andate nei bar fighi, o magari invece preferite adesso andare lì sotto casa dove trovate magari gli amici del quartiere? I social della nostra radio sono aperti, fatevi sentire.

0: Io devo dire che, riflettendo, sono più da bar sotto casa anziché luoghi fighi e hyper elettronici, come diceva l'articolo di prima. Andrew Gold ci ha portato alla fine di questo Zona Rock di quest'oggi, cari amici miei, questa passeggiatina che facciamo sulla nostra radio ogni settimana. L'appuntamento ormai è diventato fisso. Ultime raccomandazioni prima di andare via: andate sul sito di Zona Rock se volete, per ascoltare il podcast. Se siete arrivati in ritardo, scaricate l'applicazione della nostra radio e andate a seguire anche l'Instagram di Zona Rock. Dovete cercare Free Zona Rock. Queste sono le ultime raccomandazioni che vi sento di fare, che mi sento di fare. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio. Bye bye.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 29 luglio, un vasto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato sono previste anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi, senza fenomeni atmosferici di rilievo. I venti soffieranno deboli inizialmente dai quadranti nord-orientali, risultando in graduale attenuazione e tendendo successivamente a ruotare dai quadranti orientali. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva diminuzione fino a poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. Tendenza dei prossimi giorni. Nei prossimi giorni è previsto un generale e progressivo aumento delle temperature su tutta la Sardegna. Verso la fine di luglio, la nuova rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa favorirà l'avvio di una nuova e intensa ondata di calore, destinata probabilmente a proseguire anche durante la prima decade di agosto. Le temperature massime potranno raggiungere valori molto elevati soprattutto nelle zone interne dell'isola, mentre lungo i settori costieri sarà l'aumento dell'umidità a rendere il caldo particolarmente afoso e poco sopportabile, anche durante le ore serali e notturne. Con questo è tutto. Vi ringraziamo e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. In libreria da Giunti.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Vais.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirai delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento su Idea News Magazine. Ogni estate la storia si ripete, guardiamo i termometri che toccano cifre record, ascoltiamo i bollettini meteo che si rincorrono e ci facciamo tutti la stessa identica domanda: perché l'Italia si è trasformata in un vero e proprio forno rovente? E soprattutto, perché negli ultimi anni la situazione sembra essere diventata sempre più estrema e insopportabile? La risposta facile è guardare in alto e prendersela con il sole, ma la risposta vera è molto più complessa e risiede nel territorio, nella geografia, nelle trasformazioni che apportiamo all'ambiente e in quello che accade sopra le nostre teste. Un tempo le nostre stagioni estive erano protette dall'anticiclone delle Azzorre, una massa d'aria di matrice oceanica calda, sì, ma respirabile, ventilata, capace di regalarci estati stabili e godibili. Oggi quell'anticiclone si è strutturalmente indebolito e si è ritirato troppo a ovest, verso le Bermuda. Il risultato di questo spostamento è che sul Mediterraneo si è aperto un corridoio spalancato per l'anticiclone africano, un'enorme ceppa di calore rovente che risale direttamente dal deserto del Sahara. E mentre la nostra penisola soffre, l'intero continente europeo ha visto cambiare i propri equilibri. Il Nord Europa e i paesi baltici stanno vivendo estati sempre più calde e stabili, dove nasce persino il turismo balneare e si piantano vigneti dove prima era impensabile. Ma si tratta di un'illusione. Il Mediterraneo sta pagando il prezzo più alto, intrappolato tra notti tropicali in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi e mari sempre più caldi che trasformano l'energia accumulata in temporali improvvisi, grandinate giganti e nubifragi devastanti. Ma il quadro meteo è soltanto una parte della storia. L'altra metà la stiamo scrivendo noi direttamente a terra, con le nostre scelte quotidiane di gestione del territorio. In primo luogo assistiamo all'abbattimento costante degli alberi e della cancellazione della vegetazione. Le piante sono i climatizzatori naturali della terra. Senza di esse viene meno la traspirazione naturale, favorendo una vera e propria desertificazione locale. In secondo luogo il cemento e l'asfalto delle nostre città creano enormi isole di calore urbano, che assorbono la radiazione solare durante il giorno per poi rilasciarla sotto forma di calore per tutta la notte. Infine assistiamo alla proliferazione di imponenti impianti di pannelli fotovoltaici installati direttamente sul suolo agricolo o naturale, superfici scure che alterano il microclima locale e aumentano la temperatura dell'aria circostante. A questo scenario si aggiunge poi un tema sempre più dibattuto, quello della manipolazione climatica e della geoingegneria. Quando si affronta questo argomento è fondamentale basarsi sui fatti e sui documenti. Nei registri ufficiali degli uffici brevetti internazionali, a partire da quello statunitense, esistono centinaia di brevetti depositati ed esistenti da decenni. Parliamo di brevetti reali per il cloud seeding, ovvero l'inseminazione delle nuvole tramite sostanze come lo ioduro d'argento per indurre la pioggia o prevenire le grandinate, ma anche di brevetti legati all'iniezione di aerosol in stratosfera per la gestione delle radiazioni solari. Tecnologie nate e registrate per intervenire sul meteo locale, la cui potenziale applicazione su vasta scala solleva interrogativi inevitabili sulla trasparenza e sugli equilibri del pianeta. Di fronte a stravolgimenti così profondi e a quei siti che toccano la vita di tutti noi, rimanere spettatori passivi non è la scelta giusta. Per fare chiarezza ad esigere risposte dalle istituzioni è nata una proposta concreta, la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu. Firmare per il DDL Cieli Blu significa chiedere il divieto della geoingegneria in Italia e portare finalmente questa discussione all'interno delle aule del Parlamento. Perché la trasparenza, la tutela della salute pubblica e la protezione del nostro patrimonio ambientale e dei nostri cieli devono essere una priorità assoluta. L'Italia sta bruciando, ma il cambiamento parte dalla consapevolezza di ciascuno di noi. Difendiamo la terra sotto i nostri piedi ed esigiamo chiarezza su ciò che accade nei nostri cieli. Grazie per averci seguito e l'appuntamento è al prossimo aggiornamento con la nostra informazione.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: quando si liti chiedono proprio l'unica cosa, l'unica a cui non avevi pensato.
1: Dai, la buona notizia è che l'intelligenza artificiale può diventare la vostra palestra personale, prima di scendere in campo, senza farvi giudicare da nessuno.
0: Ma senza complicazioni tecniche. La prima app utilissima per queste sfide è ChatGPT, sfruttando la modalità voce.
1: Potete fare una cosa semplicissima: aprire la chat vocale e dite: fai finta di essere il mio futuro datore di lavoro per una posizione nel settore X e fammi 5 domande difficili a cui devo rispondere a voce.
0: E l'AI inizia davvero a fare il colloquio con voi. Vi fa le domande, ascolta le vostre risposte a voce e vi dice dove siete stati efficaci e dove invece potevate essere più convinti.
1: Ed è utilissimo anche per le domande trappola tipo: qual è il tuo più grande difetto? O perché dovrei assumere te e non un altro?
0: Se non sapete come rispondere bene a queste trappole, entra in gioco la seconda app, Claude o Google Gemini.
1: Potete incollare l'annuncio di lavoro e la vostra esperienza e chiedere a lei quali sono i miei punti forza da valorizzare e quali obiezioni potrebbero farmi.
0: Vi farà un quadro chiarissimo e vi suggerirà come formulare i concetti in modo professionale e efficace.
1: E per chi deve affrontare colloqui in videochiamata da casa, c'è la terza chicca rapida, l'app Yodi.
0: È un'app che analizza il vostro parlato mentre vi allenate a voce. Vi dice se state parlando troppo velocemente, se state usando troppi o parole di riempimento e se il vostro tono trasmette sicurezza.
1: Dai, ricapitoliamo quindi gli strumenti per prepararsi alla grande.
0: ChatGPT voce, per fare la simulazione del colloquio a voce. Claude o Gemini per trovare le parole giuste e Yodli per migliorare il modo di parlare.
1: Usare l'AI per allenarsi ci aiuta ad eliminare la paura dell'imprevisto ed arrivare molto più preparati.
0: Ma ricordiamoci sempre che la risposta perfetta o la frase studiata a tavolino non sostituiranno mai la genuinità, la passione e il valore reale che portiamo come persone.
1: Usate la tecnologia per darvi la spinta e la sicurezza iniziale, ma poi sul campo alla fine fate uscire la vostra autenticità, dai. Comunque, un grande in bocca al lupo a tutte le vostre sfide, specialmente per cercare un lavoro. Per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao.
2: Sono pillole di
3: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Domus Novas, la prima web radio

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 29 luglio, un vasto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato sono previste anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi, senza fenomeni atmosferici di rilievo. I venti soffieranno deboli inizialmente dai quadranti nord-orientali, risultando in graduale attenuazione e tendendo successivamente a ruotare dai quadranti orientali. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva diminuzione fino a poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. Tendenza dei prossimi giorni. Nei prossimi giorni è previsto un generale e progressivo aumento delle temperature su tutta la Sardegna. Verso la fine di luglio, la nuova rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa favorirà l'avvio di una nuova e intensa ondata di calore, destinata probabilmente a proseguire anche durante la prima decade di agosto. Le temperature massime potranno raggiungere valori molto elevati soprattutto nelle zone interne dell'isola, mentre lungo i settori costieri sarà l'aumento dell'umidità a rendere il caldo particolarmente afoso e poco sopportabile, anche durante le ore serali e notturne. Con questo è tutto. Vi ringraziamo e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata. Un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria da giunti.
0: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare. Tu.

fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile è meno. Niente, cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo Pax.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. Il fuoco di Sant'Antonio non va in vacanza. Si pensa sia un problema invernale legato al freddo e che riguardi solo gli anziani. Non è così. Il caldo, i viaggi, il sonno alterato possono mettere sotto stress il sistema immunitario e favorire la riattivazione del virus della varicella, che resta silente nell'organismo per decenni. In Italia si contano ogni anno oltre 200.000 nuovi casi e riguarda anche chi convive con diabete o altre patologie croniche. Ne parliamo con Tecla Mastronuzzi, responsabile nazionale della macroarea prevenzione della Società Italiana di Medicina Generale.
2: Questa malattia non va in vacanza, non compare solo d'inverno, non compare solo d'estate e non riguarda soltanto gli anziani. Quindi attenzione anche d'estate al fuoco di Sant'Antonio, l'herpes zoster, che si può manifestare soprattutto in condizioni di stress, e l'estate ogni tanto ci dà dello stress, cambi di orario, il caldo eccessivo, un po' di stanchezza fisica in più. E soprattutto dobbiamo stare attenti quando siamo un po' in là con gli anni, più di 65 anni è un'età che favorisce la riattivazione di questo virus che provoca il fuoco di Sant'Antonio, oppure tutti i pazienti con patologia cronica. Bene, se siamo in una di queste categorie, in qualsiasi momento possiamo essere vaccinati per il fuoco di Sant'Antonio, anzi il mio consiglio è parlatene oggi stesso col vostro medico curante. Vi darà le informazioni e forse vi potrà somministrare anche il vaccino.
1: E la stessa indicazione arriva anche dalle regioni. In Lombardia, ad esempio, la vaccinazione va offerta tutto l'anno. Ne abbiamo parlato con il dottor Alessandro Rubino, segretario provinciale di Pavia della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.
3: In Lombardia c'è ancora molto lavoro da fare, molto è stato fatto, ma la propria Regione Lombardia ha aperto la vaccinazione a tutto l'anno, ha aperto la destagionalizzazione della vaccinazione, proprio perché le persone devono conoscere questa opportunità, devono conoscere l'opportunità di prevenire, l'opportunità di vaccinarsi per riuscire a prevenire e non sviluppare questa patologia. In Regione Lombardia ci si può vaccinare nei centri vaccinali delle SST, ma ci si può vaccinare già dal 2023 anche dal proprio medico di medicina generale. Questo è molto importante perché il contatto con il nostro medico di medicina generale è continuo, è prossimo, è più vicino a casa nostra, e quindi la possibilità di vedersi la vaccinazione offerta dal proprio medico può aumentare la conoscenza delle persone, le conoscenze dei pazienti e la possibilità di offrire questa vaccinazione a tutta la popolazione a rischio.
1: Un accesso più diretto è al centro anche della strategia del Lazio, dove ne abbiamo parlato con Sara Ciampini, igienista dell'ASL Roma 1.
4: La vaccinazione contro il fuoco di Sant'Antonio è una vaccinazione che viene fortemente raccomandata in base al Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale dai 65 anni in su, ma è possibile vaccinarsi sin dai 18 anni di vita contro il fuoco di Sant'Antonio per le persone più fragili, i pazienti fragili, ad esempio per categorie oncologiche, pazienti reumatologici, diabetici o pazienti che già hanno avuto episodi già di fuoco di Sant'Antonio. Ci si può vaccinare presso i nostri centri vaccinali, appunto delle ASL, secondo le modalità aziendali. Ci sono delle realtà importanti anche di vaccinazione alternative a quelle che sono appunto le ASL, che sono gli ospedali, la cosiddetta rete Ospivax di vaccinazione. Sono gli ospedali che vaccinano direttamente i pazienti fragili presso i propri reparti, perché ovviamente l'obiettivo di sanità pubblica è quello di avvicinare i pazienti alla vaccinazione e quindi offrire quelle che sono tutte le opportunità utili alla vaccinazione per il cittadino.
1: In Piemonte, invece, il problema resta soprattutto la copertura. Ne ha parlato Marco Murgia, dell'Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Alessandria.
5: Attualmente in Piemonte le coperture vaccinali nelle popolazioni più a rischio sono intorno al 5%, ma gli obiettivi di copertura sono ben più alti, col Ministero che insomma

0: in questo periodo. In questo momento presso l'ASL di Alessandria è attivo un servizio vaccinale presso la casa di comunità che prevede la vaccinazione dei soggetti fragili e immunodepressi ed è in via di definizione anche un percorso di vaccinazione per quanto riguarda i pazienti delle coorti con il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale, fondamentale come il loro ruolo insieme al personale infermieristico all'interno appunto delle case di comunità.
1: Quattro medici, quattro regioni diverse, la stessa indicazione. Il fuoco di Sant'Antonio non va in vacanza e nemmeno dovrebbe farlo la prevenzione. Che si abbiano 50 anni o una patologia cronica, il consiglio resta lo stesso. Parlarne con il proprio medico di famiglia. Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.

voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

0: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno «pancia piena non crede a digiuno» dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
3: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 29 luglio, un vasto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato sono previste anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi, senza fenomeni atmosferici di rilievo. I venti soffieranno deboli inizialmente dai quadranti nord-orientali, risultando in graduale attenuazione e tendendo successivamente a ruotare dai quadranti orientali. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva diminuzione fino a poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. Tendenza dei prossimi giorni. Nei prossimi giorni è previsto un generale e progressivo aumento delle temperature su tutta la Sardegna. Verso la fine di luglio, la nuova rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa favorirà l'avvio di una nuova e intensa ondata di calore, destinata probabilmente a proseguire anche durante la prima decade di agosto. Le temperature massime potranno raggiungere valori molto elevati soprattutto nelle zone interne dell'isola, mentre lungo i settori costieri sarà l'aumento dell'umidità a rendere il caldo particolarmente afoso e poco sopportabile, anche durante le ore serali e notturne. Con questo è tutto, vi ringraziamo e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata. Un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. In libreria da Giunti.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento su Idea News Magazine. Ogni estate la storia si ripete, guardiamo i termometri che toccano cifre record, ascoltiamo i bollettini meteo che si rincorrono e ci facciamo tutti la stessa identica domanda: perché l'Italia si è trasformata in un vero e proprio forno rovente? E soprattutto, perché negli ultimi anni la situazione sembra essere diventata sempre più estrema e insopportabile? La risposta facile è guardare in alto e prendersela con il sole, ma la risposta vera è molto più complessa e risiede nel territorio, nella geografia, nelle trasformazioni che apportiamo all'ambiente e in quello che accade sopra le nostre teste. Un tempo le nostre stagioni estive erano protette dall'anticiclone delle Azzorre, una massa d'aria di matrice oceanica calda, sì, ma respirabile, ventilata, capace di regalarci estati stabili e godibili. Oggi quell'anticiclone si è strutturalmente indebolito e si è ritirato troppo a ovest, verso le Bermuda, Il risultato di questo spostamento è che sul Mediterraneo si è aperto un corridoio spalancato per l'anticiclone africano, un'enorme ceppa di calore rovente che risale direttamente dal deserto del Sahara. E mentre la nostra penisola soffre, l'intero continente europeo ha visto cambiare i propri equilibri. Il Nord Europa e i paesi baltici stanno vivendo estati sempre più calde e stabili, dove nasce persino il turismo balneare e si piantano vigneti dove prima era impensabile. Ma si tratta di un'illusione. Il Mediterraneo sta pagando il prezzo più alto, intrappolato tra notti tropicali in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi e mari sempre più caldi che trasformano l'energia accumulata in temporali improvvisi, grandinate giganti e nubifragi devastanti. Ma il quadro meteo è soltanto una parte della storia. L'altra metà la stiamo scrivendo noi direttamente a terra, con le nostre scelte quotidiane di gestione del territorio. In primo luogo assistiamo all'abbattimento costante degli alberi e della cancellazione della vegetazione. Le piante sono i climatizzatori naturali della terra. Senza di esse viene meno la traspirazione naturale, favorendo una vera e propria desertificazione locale. In secondo luogo il cemento e l'asfalto delle nostre città creano enormi isole di calore urbano, che assorbono la radiazione solare durante il giorno per poi rilasciarla sotto forma di calore per tutta la notte. Infine assistiamo alla proliferazione di imponenti impianti di pannelli fotovoltaici installati direttamente sul suolo agricolo o naturale, superfici scure che alterano il microclima locale e aumentano la temperatura dell'aria circostante. A questo scenario si aggiunge poi un tema sempre più dibattuto, quello della manipolazione climatica e della geoingegneria. Quando si affronta questo argomento è fondamentale basarsi sui fatti e sui documenti. Nei registri ufficiali degli uffici brevetti internazionali, a partire da quello statunitense, esistono centinaia di brevetti depositati ed esistenti da decenni. Parliamo di brevetti reali per il cloud seeding, ovvero l'inseminazione delle nuvole tramite sostanze come lo ioduro d'argento per indurre la pioggia o prevenire le grandinate, ma anche di brevetti legati all'iniezione di aerosol in stratosfera per la gestione delle radiazioni solari. Tecnologie nate e registrate per intervenire sul meteo locale, la cui potenziale applicazione su vasta scala solleva interrogativi inevitabili sulla trasparenza e sugli equilibri del pianeta. Di fronte a stravolgimenti così profondi e a quei siti che toccano la vita di tutti noi, rimanere spettatori passivi non è la scelta giusta. Per fare chiarezza ed esigere risposte dalle istituzioni è nata una proposta concreta, la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu. Firmare per il DDL Cieli Blu significa chiedere il divieto della geoingegneria in Italia e portare finalmente questa discussione all'interno delle aule del Parlamento. Perché la trasparenza, la tutela della salute pubblica e la protezione del nostro patrimonio ambientale e dei nostri cieli devono essere una priorità assoluta. L'Italia sta bruciando, ma il cambiamento parte dalla consapevolezza di ciascuno di noi. Difendiamo la terra sotto i nostri piedi ed esigiamo chiarezza su ciò che accade nei nostri cieli. Grazie per averci seguito e l'appuntamento è al prossimo aggiornamento con la nostra informazione.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Ci siamo ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela.
1: E siamo pronti ad un nuovo appuntamento con Italia in 7 note. Nei prossimi minuti andremo a svelarvi le 6 canzoni che ci permetteranno di passare decennio dopo decennio dagli anni 60 fino praticamente agli anni, quasi agli anni nostri. Dai, una bella carrellata di tanti successi di un sessantennio di musica che viene aperta come sempre da Angela.
2: Esatto, e partiamo proprio con la Tigre di Cremona, che ci regala una canzone cantata da giovanissima, addirittura risalente, e qui facciamo uno strappo alla regola, al 1959. È una frizzante dichiarazione d'amore. A voi nessuno.

0: Noi Mina siamo abituati ad abbinarla a canzoni più classiche, ma nei suoi anni giovanili si è esibita in pezzi brillanti e movimentati come nessuno. E aggiungiamo La Banda, Tintarella di Luna, Una Zebra Poà. Ma ci fermiamo qui. E dagli anni 60, ragazzi, adesso ci spostiamo negli anni 70 con Marco.
1: Anche perché l'elenco di canzoni divertenti di Mina potrebbe tranquillamente continuare, ma ci porterebbe via probabilmente mezzo programma. Allora passiamo invece ad una band. Dalla Tigre di Cremona passiamo ai Leoni di Genova. Stiamo parlando dei Mattia Bazar, questa è Per un'ora d'amore, che ci porta più o meno a metà degli anni 70.

0: questi erano i Mattia Bazar, che ci ricordano un'estate di tanti tanti tanti anni fa, qui si era più o meno a metà degli anni 70, quando il gruppo era ancora nella fase 1, cioè quella che ha preceduto la fuoriuscita di Piero Cassano per Dissidi con l'Antonella Ruggero. Ora salutiamo gli anni 70 ed entriamo negli anni 80, restando in Liguria, restando a Genova.
1: Esatto, facciamo un salto proprio di 30 anni, che dal 1959 ci fermiamo al 1989. Lui è un cantautore della scuola genovese, come diceva Marco, e alterna canzoni divertente ad altre strappalacrime, come questa, Ti amo e non lo sai, lui e Baccini.
2: Precoce, lei mi parla d'amore,

0: Da molti anni Francesco Baccini è uscito dall'occhio delle televisioni e delle grandi manifestazioni canore italiane, ma non ha mai smesso di fare musica. Speriamo di rivederlo presto ad alti livelli. E adesso, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Diamo una mossa, perché esatto, siamo stati un pochino troppo morbidi in questi ultimi 3 minuti e mezzo con il Baccini. Ci spostiamo in Sicilia? Lei si chiama Silvia Salemi, per qualche anno nella seconda parte degli anni 90 ci ha regalato delle ottime emozioni, poi è sparita. Che fine ha fatto? La ritroviamo quest'oggi con Pathos.

0: Siamo nel 1998 quando Silvia Salemi ci ha regalato questa pathos, lei che come modo di cantare aveva preso quello di Dolores O'Riordan dei Cranberries. Va bene, salutiamo il 900 ed entriamo negli anni 2000.
1: Esatto Marco, con un esponente della musica napoletana che insieme a Edoardo Bennato ne ha rivelato la parte internazionale. Bennato nel rock, lui nel blues, a voi Pino Daniele con Amici come prima.

0: lo abbiamo ascoltato con un motivo dei primi anni 2000, ma la carriera di Pino Daniele è stata lunghissima, iniziata ancora negli anni 70 e ricca di collaborazioni con artisti internazionali. E dal 2000 andiamo verso l'ultimo singolo di oggi che Marco ci presenterà.
1: Ogni tanto amiamo inserire nelle nostre scalette, oltre ai grandi nomi che hanno praticamente contrassegnato la musica leggera italiana, anche delle meteore, come questi due giovanotti che all'epoca si sono fatti valere con Oro e Diamante, si facevano chiamare Echi. Purtroppo di loro non si sa più niente, però la canzone vale, eh?

0: una bella canzone d'amore, di quelle che fanno sciogliere anche gli iceberg. Beh, si sciolgono già per conto loro.
1: Con questo caldo, sì.
0: Ok, ragazzi, il clima del pianeta si sta sempre più arroventando anche nei mesi invernali, quindi ci sta. Comunque, noi non siamo qui per parlare di clima, non siamo climatologi, non siamo niente. Noi facciamo soltanto ascoltare, almeno speriamo, buona musica. Siamo arrivati alla chiusura, amici.
1: Allora, Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao a tutti!
1: A tutti.
2: Game over.
3: Radio Domus Novus.
4: Ouch! That was fun. I love dance music.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo Pax.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Domus Novas.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17, tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 29 luglio, un vasto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato sono previste anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi, senza fenomeni atmosferici di rilievo. I venti soffieranno deboli inizialmente dai quadranti nord-orientali, risultando in graduale attenuazione e tendendo successivamente a ruotare dai quadranti orientali. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva diminuzione fino a poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente poco mossi. Tendenza dei prossimi giorni. Nei prossimi giorni è previsto un generale e progressivo aumento delle temperature su tutta la Sardegna. Verso la fine di luglio, la nuova rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa favorirà l'avvio di una nuova e intensa ondata di calore, destinata probabilmente a proseguire anche durante la prima decade di agosto. Le temperature massime potranno raggiungere valori molto elevati soprattutto nelle zone interne dell'isola, mentre lungo i settori costieri sarà l'aumento dell'umidità a rendere il caldo particolarmente afoso e poco sopportabile, anche durante le ore serali e notturne. Con questo è tutto, vi ringraziamo e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: prepari la sera prima davanti allo specchio, ti immagini mille domande, ma poi quando sei lì ti chiedono proprio l'unica cosa, l'unica a cui non avevi pensato.
1: Dai, la buona notizia è che l'intelligenza artificiale può diventare la vostra palestra personale, prima di scendere in campo, senza farvi giudicare da nessuno.
0: Ma senza complicazioni tecniche. La prima app utilissima per queste sfide è ChatGPT, sfruttando la modalità voce.
1: Potete fare una cosa semplicissima, aprire la chat vocale e dite: fai finta di essere il mio futuro datore di lavoro per una posizione nel settore X e fammi 5 domande difficili a cui devo rispondere a voce.
0: E l'AI inizia davvero a fare il colloquio con voi. Vi fa le domande, ascolta le vostre risposte a voce e vi dice dove siete stati efficaci e dove invece potevate essere più convinti.
1: Ed è utilissimo anche per le domande trappola tipo: qual è il tuo più grande difetto? O perché dovrei assumere te e non un altro?
0: Se non sapete come rispondere bene a queste trappole, entra in gioco la seconda app, Claude o Google Gemini.
1: Potete incollare l'annuncio di lavoro e la vostra esperienza e chiedere a lei quali sono i miei punti forza da valorizzare e quali obiezioni potrebbero farmi.
0: Vi farà un quadro chiarissimo e vi suggerirà come formulare i concetti in modo professionale e efficace.
1: E per chi deve affrontare colloqui in videochiamata da casa, c'è la terza chicca rapida, l'app Yodi.
0: È un'app che analizza il vostro parlato mentre vi allenate a voce. Vi dice se state parlando troppo velocemente, se state usando troppi o parole di riempimento e se il vostro tono trasmette sicurezza.
1: Dai, ricapitoliamo quindi gli strumenti per prepararsi alla grande.
0: ChatGPT, voce, per fare la simulazione del colloquio a voce. Claude o Gemini, per trovare le parole giuste. E Yodli, per migliorare il modo di parlare.
1: Usare l'AI per allenarsi ci aiuta ad eliminare la paura dell'imprevisto ed arrivare molto più preparati.
0: Ma ricordiamoci sempre che la risposta perfetta o la frase studiata a tavolino non sostituiranno mai la genuinità, la passione e il valore reale che portiamo come persone.
1: Usate la tecnologia per darvi la spinta e la sicurezza iniziale. Ma poi sul campo, alla fine, fate uscire la vostra autenticità, dai. Comunque, un grande in bocca al lupo a tutte le vostre sfide, specialmente per cercare un lavoro. Per oggi

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto che ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Area Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci qui, continuiamo questa imperterriti, questa nostra lunga estate di musica che chiaramente continuiamo a proporvi da quelle che sono le radio che trovate sul nostro sito ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a visitare, perché comunque questa nostra, come dire, ora 58 minuti a dire la verità per questioni tecniche che trascorriamo insieme, la trovate ogni giorno su tante radio che dal lunedì alla domenica ci mandano in onda con orari chiaramente diversi. Comunque, insomma, anche noi prima o poi dovremo andare in ferie, ma stiamo andando ancora a buon ritmo, perché comunque c'è sempre tanta carne a cuocere, tantissime novità che ogni giorno ci giungono sulle nostre caselle postali, quelle di Area Rock, ma non solo, anche perché comunque poi siamo abituati ad ascoltare tanta musica ogni giorno, scusate, c'è stato qualche piccolo problemino, ma comunque proprio questo nostro ascolto ci porta poi a proporvi quello che in fondo sono anche non solo i nostri ascolti professionali, ma anche quelli che ci aiutano un pochino a rilassarci. La verità, stasera non è che ci sarà troppo da rilassarsi, perché c'è davvero tanta carne a cuocere, e cominciamo con quello che è il primo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, You Are The Love, un pezzo che è nato dal debutto degli Shadow Men, che escono con questo omonimo album che prende appunto il nome dal gruppo, progetto collaborativo di John J. Presley, del produttore Ben Hidley e di Daniel Perry. Nato da una visione creativa condivisa, da un approccio istintivo alla musica, questo trio britannico fonde chitarre potenti e orchestrazioni cinematografiche insieme a quelle che poi sono, come dire, un calarsi nel post rock che si sviluppa pian piano, lentamente, dando poi vita a quello che è un suono al tempo stesso ampio e senza compromessi. Gli Shadow Men debuttano appunto con questo omonimo album. Un debutto davvero interessante, perché poi alla fine più in là troveremo qualcosa più o meno di simile, ma stavolta non è un debutto, anzi assolutamente. Gli Shadow Men debuttano con questo omonimo album, da quale ci andiamo ad ascoltare questo, anzi ci stiamo già ascoltando questo, You Are The Love.
3: You are the love, we felt the love, and this is love. But how many more times must I

bel post rock, potremmo dire quasi spaziale, quello degli Shadow Man, da quale ci siamo ascoltati questo You Are the Love, che poi ci trasportano in quello che sarà il nuovo ascolto che andremo a fare tra il nuovo singolo dei Ladysmith, una band italo-canadese che ha ufficialmente pubblicato appunto questo nuovo singolo The Bells of Babylon, disponibile tramite Cherry Lips Record. Messa temporaneamente in pausa la ventennale carriera solista, nel corso della quale hanno già pubblicato 6 album, il chitarrista Max Navarro firma un epico rock anthem ispirato ai moti del 2019 a Barcellona e in Catalogna. Con The Bells of Babylon, i Ladysmith continuano a fondere hard rock melodico e narrazione socialmente consapevole. The Bells of Babylon, loro sono i Ladysmith.

gli italo-canadesi Lady Smith con questo bello rock. Beh, ogni tanto anche noi ci buttiamo in cose che non lo so come dire, insomma, ti solleticano davvero l'ispirazione con questo davvero bel passaggio di Lady Smith, The Bells of Babylon, giusto per ricordare che il rock ha anche diverse sfumature, anzi ha tantissime sfumature, come le sfumature che emanano quello che è il videoclip dei Voodoo Queen che escono con Bright Cage. E noi da quel videoclip ci andiamo ad ascoltare questo pezzo, appunto, Bright Cage, del quartetto francese di Fats Domino, Heavy Blues Rock, Voodoo Queen, che è davvero uno dei brani più carichi di emozione dell'album. Il brano riflette chiaramente quella che è la miscela distintiva di questa band dei Voodoo Queen, che si muovono fra futz rock, vintage, desert rock, influenze stoner moderne, abbinata poi a quella che è una scrittura profondamente introspettiva. Bright Cage, loro sono i Voodoo Queen.

Questi erano i francesi Voodoo Queen con questo Bright Cage, tratto appunto da quello che è il videoclip che hanno fatto uscire subito dopo quella che è stata l'uscita limitata del loro album di debutto Violet Crown. Questo videoclip ufficiale è appunto uno dei brani più carichi di emozione dell'album. E noi proseguiamo questo nostro viaggio, questa ondata davvero di musica rock con gli inglesi House of Hall. Loro sono di Manchester e sono quasi un'istituzione a differenza della maggior parte delle istituzioni moderne. Gli House of Hall vi fanno un favore registrando un album che tutti gli intenditori considerano senza dubbio il loro migliore. Inklings contiene 10 nuove canzoni scritte e registrate agli Hope Mill Studios, ma con un processo leggermente diverso rispetto a quello impiegato durante i primi tre album. Dagli House of Hall ascoltiamoci questo Prince of This World, principe di questo mondo. Loro sono gli inglesi di Manchester, House of Hall.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E dopo gli inglesi House of the Hall, loro erano di Manchester, anzi sono di Manchester, proseguiamo con quello che è il terzo album del nuovo corso, anche se poi in realtà il nono, diviso tra episodi all'insegna della prosopopea compositiva di sonorità molto gonfie e brani discreti però improntati al mestiere. Stiamo parlando dei Boo Radleys, che escono con In Spite of Everything, un disco che si presenta come un coacervo di esperienza passata che vuol cambiare de facto, ma purtroppo c'è tanta capacità sonora e troppa velleità artistica. Tuttavia è un disco che si lascia comunque ascoltare. Dai The Boo Radleys, Have the Reject. E continuiamo sempre su questa ondata sonora stasera, davvero molto molto elettrica.

E questo è Ronnie DeBoer, Raidless, dall'album In Spite of Everything, questo Half Attack Reject che ci siamo appena ascoltato. Nono album, in realtà poi un difficile terzo album. Beh, insomma, andate a leggervi un pochino di questa band, che cosa capita. Beh, ogni tanto poi noi, come sapete, facciamo qualche stacco, come tutti quanti sanno, ormai lui non ha bisogno di presentazioni. Tra l'altro, in questo nostro piccolo programma radio abbiamo trasmesso diversi suoi pezzi tratti dal suo ultimo album, The Boys of Dungeon Rain, un disco che rappresenta davvero un cammino sereno nei quelli che sono i decenni trascorsi, tra omaggi intimi a George Harrison e ritmi condivisi con Ringo Starr. Ebbene, da questo suo ultimo lavoro ecco a voi la bella Paul McCartiana, potremmo dire così, Mountain Top. Lui è Mr., anzi Sir Paul McCartney. Mountain Top, dall'album The Boys of Dungeon Lane.

un grande artista Paul McCartney, ma anche un grande uomo, perché alla sua ormai età di 84 anni continua a produrre grandissime canzoni. Ma che cosa aspettarsi altro da questo grande, che lascerà davvero quando speriamo che resti qui con noi davvero tantissimo tempo, perché comunque ha scritto la storia della musica insieme agli amici suoi Scarafaggi di una volta. Ma grandissimo Paul McCartney, non possiamo dire altro. Come fu grande, e lo è ancora, il grande Mark Bolan dei T-Rex, giusto per fare un piccolo passo indietro nel tempo, perché proprio in preparazione di questa puntata, rovistando tra i miei dischi e CD, uno di questi mi ha riportato indietro nel tempo. Infatti era il marzo del 71 quando il produttore discografico Tony Visconti arrivò a Los Angeles. Si trovava lì con Mark Bolan e T-Rex per lavorare ad alcuni nuovi brani, tra cui questo Get It On, che divenne il successivo singolo della band e il loro secondo numero uno in Gran Bretagna, il 24 luglio del 71. T-Rex, Get It On.

T-Rex, i T-Rex di Mark Bolano con questo Get It On, un pezzo del 1971 che comunque ci fa introdurre quelli che sono i prossimi che andremo ad ascoltare. Difatti noi ci chiediamo: ma quanti conoscono gli Yes? Ma in realtà credo che li conoscono davvero in tanti. Loro sono una band di Londra nata

Oggi siamo nel 2026 di quel gruppo che è ritornato, resta solo appunto di quella leggendaria squadra, è rimasto soltanto Steve Howe, il chitarrista che più di altri ha contribuito a quello che poi è il suono della band. Tuttavia gli Yes non hanno mai avuto particolare interesse per quelle che sono le regole della nostalgia, e guardate un po', adesso a giugno è uscito Aurora, 24esimo album in studio composto da 10 pezzi che sono proprio caratterizzati da quell'elegante suono autentico ed estremamente riconoscibile che continua a rappresentare il loro marchio di fabbrica. Dagli Yes e da Aurora ci ascoltiamo questo Love Lies Dreaming. Così un po' di prog rock non guasta.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: E il nostro viaggio continua per portare appunto quel rock che solo Area Rock vi può portare. Vi ricordo che siete sempre qui in questa agora musicale, questa piazza dove siete in compagnia di Raffaele Ascore, Astore, che comunque vi sta portando un po' di novità, qualche piccolo passo indietro, grandi gruppi anche, e quindi proprio parlando di grandi gruppi è la volta dei Muse, che escono, anzi che sono usciti con questo The Whole Signal, un disco in cui lo spazio è, diciamo, rappresentato da quella che è poi l'inesauribile fonte di ispirazione appunto per questa grandissima band, che hanno reso nel tempo il fil rouge di della propria discografia, appunto mostrandosi sempre perfettamente a proprio agio tra supernove, meteoriti, alieni, tonnellate di spazzatura interstellare. Che dire, con The Whole Signal, il nuovo album, il trio britannico torna a tuttofarsi in una dimensione cosmica fatta di atmosfere misteriose e apocalittiche, di sonorità elettroniche e metalliche e pensieri pateticamente terrestri. E noi ci chiediamo, siamo soli nell'universo? Qual è il significato di tutto questo? Shimmering Scars, loro sono i Muse. And give a little less.

E comunque c'è da dire che alla pari di tante altre grandi band, quando ci sono i Muse bisogna togliersi il cappello, dai. Dall'album The Whole Signal dai Muse, questo era Shimmering Skulls, uno dei pezzi fondamentali di questa band, che fanno capire effettivamente poi di che pasta sono fatti. E tutti quanti conosciamo i grandi Muse, i grandi, questo trio britannico che davvero ha scritto tanto nella storia della musica e restano sempre un gruppo inimitabile. A 3 anni di distanza dall'uscita di Death of Darkness, i Day 79 Haze tornano con I Survive, un EP di 4 brani che inaugura il nuovo corso della band con la nuova etichetta. Questo nuovo album, I Survive, a dire la verità non reinventa quella che è la formula della band, ma conferma la solidità di un gruppo che ha sempre saputo muoversi con disinvoltura tra quello che è il gothic rock, l'hard rock e successioni glam. The 79 Haze, dall'album I Survive, questo è l'omonimo pezzo.

The 79 Hayes era High Survive, tra l'altro con Steve Stevens ospite qui in questo loro nuovo lavoro, una band che poi ci proietta a quella un'altra grande band, vale a dire i Who, che escono con questo loro Live from London, Camden Palace 1985, questa operazione promossa dalla Esoteric, che mette in commercio per la prima volta in un'unica confezione e con un nuovo titolo lo storico primo album dal vivo degli EQ. E noi dagli EQ ci ascoltiamo questo Corners.

E questi erano gli Q con Corners, tratto da il loro ultimo album live, davvero un prodotto molto interessante, che ci porta a concludere con questo ultimo pezzo dal titolo Ghost, Fantasma. 13 anni dopo Asimmetry, gli australiani Carnival riemergono con In Versus, un disco che non ha l'urgenza del ritorno, ma quella più profonda del completare qualcosa che è rimasto a metà. Più che ripartire, la band sembra riprendere il filo, riportando in superficie quello che poi è un percorso interrotto e cercando di dargli una nuova forma. La formazione che resta quella storica con questa nuova produzione, la band conferma quella che poi è la fine, è la propria continuità. E con questo pezzo noi chiudiamo questa nostra passeggiata sonora in questa agora musicale che è appunto Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Astore.

0: insomma, la grande musica che Aria Rock vi propone con questo Ghost, loro sono i Carnival, che mai ci portano, ci trascinano verso quella che è appunto la chiusura di questa nuova puntata di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaella Sore, che continua ancora per questa estate, fino a quando poi sarà costretto il gioco forza ad andare un pochino in ferie. Beh, ma noi continueremo comunque a non lasciare vuoti quelli che sono i nostri canali, assolutamente, perché comunque la musica, il rock in modo particolare, è quello che poi alla fine tiene vive non solo le nostre giornate, ma addirittura, forse la sparo un po' grossa, ma a quest'ora che cosa pretendete? Probabilmente anche le nostre vite. E questi erano i Carnival con questo Ghost, tratto dall'album In Verses, per questa chiusura epocale di Aria Rock che porta via anche Raffaella Stone. Ciao!
1: Avete ascoltato Aria Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.